0: e lo Besconte diventa dura di uno mulier, zube, e gentile, e gaio. E lo sagradè di Bernard, e de sa scansus, e se innamorè d'el, a maglier della donna. E faghezza il cansus e sui verses d'elo, dell'amor che avio d'elo e di Savarù.
1: Everyone who was just listening to TV and not watching is now watching to Belgium to find out who has the best imitation of a seagull.
2: Guadalupe Caracara.

0: Signor, che creder d'aggio, ella pur mi tradì.
1: Quel ch'io ne pensi, manifestar non mo. Sol ti ripeto, sol ti sostengo.